0: Vinilo FM, comprometidos con la costa.
1: Vinilo FM, Rock and Roll.

0: Vinilo FM, comprometidos con la costa.
1: Vinilo FM, embajadores del rock and roll.